Bonsoir a totes e a totes. Sejam no Centro Cultural Occità d'Albizès, sus Radio Albizès, em partenariato me RCF Paistarnès. Duei su home vautres, Francesa, Marisa, Nicola, Renat e Zilabert, que presenti le missiu. Començant la sajou 2025-2026, lo premiezzun de la davolada. Tornant reprenne la lettura dei contes del Pepi, de Celesti Bouillet, che si erano pubblicati din lo giornal de Tar, din la giornada de Janau Sembint. Allora, non nasce oggi tre di lei. Iauro Paure Cartel, Saures al Ponteu e a Saures era pa mort. Avendo qui tre racconti all'incuope rigiulies e politiche. Per pla comprene ciò che vuol dire Celesti Bouillet, se cal rememoriare la situazione politica dell'epoca. Après la fine della prima guerra, in 1919, le elezioni meno al potere il blocco nazionale. Il blocco nazionale che è composto dai partiti del centro e della destra. Mai d'un presidente del Consiglio dei Ministri se seguisce al capo del governamento. N'è un che è placuneut, Raymond Poincaré. In 1924, il cartel gagna le elezioni. Il cartel è composto dai partiti d'esquerra, i radicali e i socialisti, pas i comunisti che demorano dall'opposizione. E il radical Edouard Herriot mena il governamento. La rivalità tra socialisti e radicali e la crisi finanziaria fa tombare il cartel in 1926. Qui la situazione. Allora, abbiamo cominciato per il racconto che si dice Paure Cartel. Quando Celesti Bouillet scrive quell'article che pare il 20 febbraio del 1926, il cartel è plamorato, come dice Pepi. Vuole far buttare per la Camera dei deputati un impuesto sul capitale, diriamo due sulla fortuna.